0: cosa grande, cosa rica.
1: Cordillera.
2: Cordillera.
1: Cordillera.
2: Cordillera.
1: 102.